0: Ma,
1: hai
0: di Afrika ki bel de ki hena chat pa ngam ro breakfast wen cha ani.
1: Hai ma. So mi nei cha ni he gai dol ko chi ba. Lama mani ke a di kui re tau che. O phare phare phare. Mama lok thau ki ko.
2: O wei wei ma. Ai su ne cha tha ni. Mana lo re.
1: Si si si yeng ne ma chak chi ga.
2: Is is. Mi chang mi khai nai bi ga to de ne yeng ne.
1: Hai hai hai. Ke ya de no ne hai che.
2: Thai ba.자상도이나자러시라오더브렉퍼스가
1: 아아두나파니아두나파니
2: 아두가가파르시바라오이마라오바
1: 호이호이라라라토이바코이자마시라오코
0: 호이마